0: Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Viene, la notte vola.
1: Tutti qua. 1996. Tutti. Gli altri di Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Sono le 3:02. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo.

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.
2: No,

0: grandi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Solo i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
4: Abbiamo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Sono i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioantile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

0: Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato!

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: non ti porto rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

State ascoltando Laut.fm/studio play. Buongiorno musicale.

0: Il buongiorno musicale.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

Io tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tram, il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera, la vita è come una bimba su un bus, è passeggera e guardo la sfera, ma la luna è solo un faro che illumina la strada, ma io

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
1: Ma su noi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa. Oh, po, po, po, po, po, po, po, po, po.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Ho scritto queste quattro rime perché sentivo che giù in fondo qualche luce si era spenta nel momento del bisogno, e mi aggrappo a ste parole per provare a ricordare che da questa sofferenza io potrò ricominciare. Pensa non sia solo una, ma ho vissuto 100 vite, in ognuna le giornate mi sembravano infinite. Adesso grida anche tu forte fino a perdere la voce, sfida in faccia questa morte finché non ti lascia in pace. Quanto costa

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare, ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che ti sembra un morto?

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
3: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
4: Exclusive Dance Chart.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza il

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni

questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Yeah.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

gocce d'acqua in un mare di guai. Due gemelli che non si incontrano mai, mai. Una scommessa persa da giocare alla SNAI. Il bastoncino che fa casca tutta Shanghai. La pioggia picchia, la luna storta, noi stiamo in dritta mentre torniamo da un matrimonio sul cellulare. Saluto Antonio, tu che mi mandi.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni. 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

0: più.
1: Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio. Siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1. La canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay. Il buongiorno musicale.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
2: Chart. Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No,
1: lo calci tu.
0: Ah, io lo batto e tu lo pari?
1: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.
2: State ascoltando l'out.fm/studio play Buongiorno Musicale.

0: le cose che non dico.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: Perché?
1: Il me guarda. E me dice, ti stai fai qui mani in mano. E risponde, a gode fa in quarantena. Mi suonò, te se ti ha suonato il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina. Per fortuna che anche un piccolo terrasetto. Quando il su mi metti sulla cadrega. Che ne lì piscininghe, che tre quattro fiori lì, tutti insieme, con la gatta.

mi me piace d'andar a fer, d'andar a spas. Ma in quel amore è impossibile guanò il pas. A destra vive di luce sulla strada e gen qui ven con la maglietta di città fa la corsetta e non chi sei di più saperla non si fa. Sto pensando che ci cambierà la vita.

0: maison qui était venue bien. L'umarelle, le amo chi, e me parla. Meno male che sei mi ha controllato. Che rispondi a cosa fa in quarantena. E lui si volta e va via tutto soddisfatto.
1: Guarda che c'è buono, mettere i colori, non è così, dai, vacca tua, che adesso vuoi mangiare, e ci rendo. E va bene, sì, allora...

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

ordine. Sulla strada di casa, non mi sembra vero. Cerco strada per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire,

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Te, la storia di me, te.

baby, mi hai davvero fregato. Complimenti. E passa una buona vita con questo ragazzo, ok? Au revoir, c'est la vie.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale.
1: Sei così bambino, così, ed io così maturo, così, che non può funzionare, oh no, ma c'ho bisogno d'amore.

Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Vieni, la notte vola.
1: Easy Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Studio Play, la radio che vorrà.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Tastes like strawberries.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Hey, can I get a haircut?

speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio, siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1. La canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi.
1: Sono le 19:06.
2: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume. Exclusive
1: Dance Chart. Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

per me stesso non ce l'ho. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono KO. È meglio se ti cazzo.

Hören Sie jetzt Radiostudio Play.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

faccia allo specchio. E ora cade giù

È un legame troppo forte quello che ci ha uniti, che nemmeno la distanza poi ci ha divisi. Guardami negli occhi perché non ti fidi, che io voglio solo te e poi nient'altro che te. Mi chiedi di raccontarti le mie cicatrici, il mio sangue, la mia storia, anche le mie radici, le mie lacrime che cadono sui tuoi vestiti. Dai, dimmi quanto costa essere

un legame troppo forte quello che ci uccise. Alla fine è stato il tempo che poi ci ha divisi. Dai tuoi occhi io ci leggo ciò che non mi dici. Siamo foto alla parete senza le cornici.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

vedrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: quella dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi,
1: al di là dell'arcobaleno. Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

tuo amore, non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Revi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

mare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

sono così teso e questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che farai, così felice ed imbornito non mi hai visto mai. Ti sto aspettando, sono così agitato, come sarai vestita? Sei così bella come bella la vita per me che sono così nata.